0: tseo di etsang a hona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete ha hona chelet ha o kgole sharp mfanaka ha o kgole sharp da tsinogonogo ha se yo mono mo tsisa
1: Hey, what is